0: Hello, ma.
1: Hello,
0: Nicole. Ekale Martini Sala, Baruko Timila Tila Gelu FM, Nibadon.
1: Okay, Ekale, sir.
0: Ekale, Okiluruko, Yima, o. Madame Ajayi. Lati Bolesi, sir, ayi.
1: Lati Bagi.
0: Lati Bagi, Nibadon. She, taka, she.
1: Mota, sir.
0: Eta, baule, taka, she, ye. Aro leta eya ori eto ni temi lale eta yi draw eti je Olorun se o eje 25000 naira bayi
1: wa
0: lu se o ka se o wa pe yin lati ka se de se ma gba won yin se gbo ti le ba ti mo. Congratulations.
1: Ese
0: sa o, ese o ni sa. A tu ma ta lo. Ta lo.
2: Mami sho tito.
0: Ekaabo ma, ekaabo sa, eku se Oluwa.
2: Mami sho tito.
0: Oluwa sa gbara do to, e ma jina si wa o.
2: Mami sho tito.
0: O si esi niyan.
2: Mami sho tito.
0: Ekaabo ma, ekaabo sa. Eku se Oluwa.
2: Alangbo
0: lewo. Gbogbo Olorun Alive Service lo waju.
2: Oh
0: yaye. Imagine as you are.